0: La porta era un personaggio.
1: Non è entrato una sala.
0: Ma per il sole da spizzare a capire?
1: La sala non è spizzare a capire.
0: La porta era un personaggio.